e a sentirti da dietro mentre parli con me. Qualche cosa la perdo nel vento e un profumo di te.

0: io qui dietro di te. Penso questo è l'amore più vero che.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hola, buenos días.
2: Hi.
0: Hola.
1: Mi ama.
2: Hello.
3: Hey.
2: Yo, baby.
4: Dit is de Flevo Ziekenhuis.